0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.